coraggio, andate a prendervi, ma non per me. Due lettere prendi per voi, signore, consegna tosto, corri via, resto qua,

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

lo può sentir chi è morto? No, e vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore pane calunnie. E per me non ne va.